ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei, di contanto.

dentro di te, aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli, in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme, fuori c'è.

pantaloni e una vecchia signora, coi fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli.